Nel sasso, l'uragano in un soffio, un vulcano nel basso, oro nel petto, fuoco nel letto, vita nel ritmo, sopra, sotto, sopra, sotto, sopra, sotto, sotto, sopra, sopra, sotto, sotto, sopra, sopra, sotto. Mamma sì, mamma sa, mamma cosa, sono qui alla fermata della linea A, quella che ho sulla mano sinistra, e che la zingara un giorno l'ha vista e ha detto ai ai ai ai ai ai ai. Quanta roba c'è scritta qui dentro, c'è un'uscita, una fuga, un rientro, c'è una falsa partenza, una brutta influenza, una notte di puro delirio, e una fetta di torta con le fragole, e una tendenza a credere alle favole, e una voglia infinita di equilibrio che non riuscirai mai a raggiungere, ma non riuscirai mai a smettere di cercare la pietra che brilla. Sei benzina, io sono scintilla, sei benzina, io sono scintilla, sei scintilla, io sono benzina, sei benzina, scintilla, brucia, funky, brucia.